0: Stefanino, sbrigati, amore. Non possiamo arrivare tardi al cocktail di papà.
1: Sto lavorando al computer, mamma. Adesso vengo.
0: Ma che farà? Sempre al computer. Questo mio piccolo genio.
2: Eccolo qui il mio Stefano. Non c'è niente da fare, ormai lui è più esperto di me in questo campo. Vedeste che cosa non mi combina con il suo computer. Stefano, vuoi dire ai nostri giornalisti che cosa hai fatto di bello con il computer oggi?
1: Una scippa di cazzo.
2: Ecco, vada mamma, va.

noi ci ricordiamo di una sinistra che non era una sinistra giustizialista, che non era una sinistra per lo Stato di Polizia, non era una sinistra per i processi, no, ma adesso è diventato tutto, tutto quello che una volta si pensava che la sinistra non fosse, che fosse l'appannaggio della destra. È più moderata la destra che questo Partito Democratico e i suoi alleati, insomma, per dirla. E poi si dice che è una questione di legalità, va da sé, ma rimaniamo molto fortemente dubbiosi.

L'omicidio di Simeone è un atto simbolico e soprattutto è un segnale forte lanciato a Cutolo e ai clan napoletani che da anni controllano il traffico delle sigarette e della droga. I Bardellino, praticamente uccidendo Simeone, hanno voluto tracciare una linea di confine e quindi escludere i cutoliani dalle zone di loro appartenenza, del loro paese e dei paesi vicini. Però sanno benissimo che questo a loro non basta. Che se hanno voluto affermare il predominio sul loro territorio, non è stato per rimanersene fermi lì. È stato solo il primo passo per avere sotto controllo una base da cui espandersi. E facendo questo, da questo momento in poi, saranno costretti a scontrarsi in continuazione con Cutolo e i suoi alleati, in una guerra logorante senza fine. Mentre se vogliono veramente fare il grande salto, diventare loro il nuovo centro del potere e della ricchezza, allora devono agire subito e radicalmente. Devono lanciarsi subito in una strada senza ritorno che li porterà o ad annientare i rivali e prendersi tutto, o a essere annientati loro e scomparire per sempre. I loro nomi cominciavano già a circolare quando si parlava di loro, che allora avevano 20 anni o poco più. Tutti dicevano la stessa cosa: sono figli di nessuno, dei sottoproletari miserabili. Se ne parlava con disprezzo, non tanto per le loro azioni, ma proprio per le loro origini. Poi invece, quando il gruppo inizia a diventare potente, l'atteggiamento cambia rapidamente e cominciano a essere guardati con un certo rispetto e considerazione. Loro sono praticamente costretti a compiere il grande salto e lo compiono con un'azione che deve essere spettacolare, perché deve restare indimenticabile. Il luogo scelto per l'attacco è il cuore del nemico, il luogo sacro di Cutoliano, il circolo dei cacciatori, che si trova proprio al centro del paese di Cutolo, il luogo dove si riuniscono la domenica mattina dopo la messa gli affiliati di maggior spicco del clan, e dove nessuno si sarebbe mai aspettato che mettessero piede gente di un altro paese. Il piano era stato architettato da Antonio Bardellino e minuziosamente preparato. Era stato affittato un pulmino, preparate le armi e i panini, come per una gita domenicale in piena regola. Col pulmino partono in una decina. Antonio Bardellino e il fratello Salvatore, non Ernesto, quello che poi è diventato sindaco perché si cagava sotto. Poi Mario Iovine, non suo fratello Mimmo, che pure si cagava sotto. E poi killer come Sandra, il cocchiere, il fuggiasco, il bassotto, che è un parente dei Bardellini. Cioè tutti quelli che saranno poi il gruppo dirigente del nuovo clan. Arrivano in quel paese, parcheggiano normalmente il pulmino, tutti scendono con le loro borse come se dovessero andare a fare una scampagnata. Arrivano nella piazza principale, proprio di fronte al circolo dei cacciatori, dove c'è sta tutta sta gente seduta fuori ai tavolini, come dappertutto la domenica nei paesi del sud. Loro scendono da questo pulmino, arrivano là davanti, si fermano e di colpo tutti insieme estraggono i Kalashnikov, i mitra e le pistole e cominciano a sparare all'impazzata, crivellando di colpi tutti quelli che sono lì, cutoliani e gente qualsiasi che non c'entrava niente. Fanno un massacro, una vera strage, ne uccidono 14 o 15 e decine di feriti. Continuano a sparare, quelli non hanno neanche il tempo di reagire, e poi tranquillamente, in mezzo alle urle e alla confusione, ritornano calmi e sicuri al pulmino, risalgono e se ne vanno via come se nulla fosse. Il giorno dopo nel paese cominciano ad apparire sui muri scritte dove si vedeva la sigla NCO con sotto un teschio, perché Cutolo aveva chiamato il suo gruppo la nuova camorra organizzata. Queste scritte si vedevano un po' dappertutto, sulle serrande, come sul muro di fronte alla chiesa, e naturalmente in paese non si parlava d'altro. A casa sua, per esempio, sua madre e la vicina di casa, che parlano continuamente di tutto quello che accade nel paese. Nel commentare l'episodio esprimono sgomento per la strage, però comunque ne parlano con molta enfasi, soprattutto la vicina di casa, perché sua madre è la classica donna dimorata di Dio che non esce mai. Ne parlano quasi con ammirazione, perché quelli sono comunque persone del paese, che
hanno avuto il coraggio di andare fino là, di andare a compiere questa strage incredibile. La vicina di casa, il giorno stesso, sapeva già tutti i particolari della strage, eppure anche lei una donna di casa. Marito postino, in pensione, due figli da mantenere all'università. Una donna, insomma, che vive per casa e chiesa, però anche lei, come tutti d'altronde, nel paese sa chi è stato, sa perché l'hanno fatto, sa quando l'hanno fatto, sa come si è svolta l'azione. Poi sicuramente ci ha ricamato un po' sopra come tutti. Te ne accorgi ascoltando tre o quattro persone diverse. La storia è la stessa, però cambia nei dettagli. Per esempio parli con uno e ti racconta che Sandokan aveva nelle mani due pistole, un coltello in bocca. Poi quando ha scaricato le pistole le ha buttate via e impugnato il coltello per continuare a uccidere. Invece un altro ti racconta che Mario Iovine scende dal pulmino con un mitra enorme, tipo un marino da un elicottero americano, e fa da solo una strage micidiale. Cambiano i dettagli, ma la sostanza rimane quella.

0: dici Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

volta ci sentiamo dire che non abbiamo il senso della realtà. Ma che cos'è la realtà? Qual è la realtà? La realtà è quella che stiamo vivendo in questo momento. Il nostro corpo è la realtà e la nostra mente è aria fritta. La realtà vuol dire il presente. Il grande Strindberg diceva: il presente non esiste. E allora, se non esiste il presente, cosa esiste? I maestri spirituali indiani ci dicono invece che esiste solo il presente e ci esortano a vivere nel presente. La gioia è il presente. Il passato e il futuro non esistono. Non esistono, dicono loro, sono l'inferno. Ma noi quasi sempre facciamo esattamente il contrario, ricordiamo costantemente il passato, sperando nel futuro, ci trasciniamo dietro come dentro un sacco tutta la nostra vita passata. È quella la realtà. Affrontare la realtà significa sedersi sulla sedia metallica del nostro dentista, sudando freddo alla vista dei suoi arnesi da tortura. Vivono più nella realtà i poeti, i direttori d'orchestra, oppure invece i pescatori, i contadini, i metalmeccanici. Sono più nella realtà le suore di clausura o quelle che lavorano in un pronto soccorso. La realtà è una catena di montaggio della Fiat. La realtà è la bolletta della luce, del gas, del telefono. La realtà è pagare l'IVA, fare la dichiarazione dei redditi, pagare l'affitto. Esistono tante realtà o la realtà è una sola? Il massimo della realtà è la bomba atomica. La realtà la viviamo piuttosto da ubriachi. Qual è la realtà? La realtà del pazzo, del bambino, dell'intellettuale. La realtà è vivere bassa, distratti, succubi della routine quotidiana. Oppure la realtà è qualcosa che bisogna afferrare, raggiungere attraverso sforzi, discipline o magari sofferenze. La realtà sono le prigioni, gli ospedali, i cimiteri, i campi di concentramento. La realtà è il braccio o la mente. La realtà è come eravamo ieri. Oppure la realtà è come siamo o come vorremmo essere o come saremo domani. La realtà è come appariamo noi agli altri. Ognuno ha la sua realtà. Sarei più nella realtà se adesso prendessi gli arnesi adeguati e andassi a zappare la terra, o se sto qui a continuare davanti a voi a dire queste stronzate.

0: Attenzione, avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

0: è finalmente disponibile Il Governo Invisibile, il gioco di ruolo che sta avendo un incredibile successo tra grandi e piccini.
1: Divertiti con tutti i giochi elettronici inclusi nella confezione. Memorizza, impara e ripeti ciò che dice la macchina. Al resto pensiamo noi.
0: Istituto di Obbedienza Animale. Dalla luce alle tenebre. In un attimo.

0: l'orologio atomico di Radio Cirova sono le ore 3 e 38 minuti.
1: It develops. We urge you to stay tuned to radio and TV and to stay indoors at all costs.

0: ricordo che 900 lo guardò mentre si allontanava sul molo deserto e tutto quello che riuscì a dire fu:
1: e in culo anche il jazz.
2: Proprio così disse:
1: e in culo anche il jazz.

primo cavo telegrafico era composto da 548.000 chilometri di fili di ferro in rame e si estendeva per 4.630 chilometri sul fondo dell'oceano. Una volta posato il cavo, si potevano usare codici e impulsi elettrici per mandare un messaggio dall'altra parte del mondo. Noi esseri umani abbiamo un impulso innato di condividere le nostre idee. Il desiderio di sapere che veniamo ascoltati fa parte del nostro bisogno di comunità. Per questo continuiamo a mandare segnali e segni. Per questo li cerchiamo negli altri. Siamo sempre in attesa di messaggi, sperando di realizzare una connessione. E se non abbiamo ricevuto un messaggio, non vuol dire che non sia stato inviato. A volte significa solo che non ascoltiamo abbastanza. Nonostante tutte le nostre tecnologie di comunicazione, nessuna invenzione è efficace come la voce umana.

Quando sentiamo una voce umana, istintivamente vogliamo ascoltare e speriamo di capire. Anche quando chi parla sta cercando le parole giuste. Anche quando sentiamo solo gridare o cantare.

perché la voce umana ha un suono diverso da qualsiasi altro al mondo. Per questo sentiamo la voce di un cantante anche quando lo accompagna un'orchestra. Sentiamo la voce, qualsiasi altro suono la circondi.

0: bad to be alone.
1: Alone. Bad. Friend. Good. Friend. Good.

cittadini, non dimenticate, lista Pepone, lista Baffone, chi vota Colomba si scava la tomba. Fine.

0: tutti gli uomini giurano che a loro non è successo mai e tutte le donne prima o poi hanno finto. Tira le somme.
1: Io non so riconoscere la differenza?
0: No.
1: Sei ridicolo. Ti senti bene?
0: Oddio. Oddio. No. Oh, che meraviglia. Sì, così. Oh.

Quello che ha preso la signorina.

have exorcised the demons. This house is clear.

0: Quel che è bello e quel che è brutto. Voliamo nella nebbia e nell'aria greve. Dove ci ritroveremo noi tre? Fra i tuoni, i lampi o nella pioggia?
1: Quando il fragore sarà cessato e la battaglia sarà vinta e persa.
0: Questo sarà prima del tramonto.
1: In quale luogo?
0: Proprio sulle Lande.
1: E là incontreremo Macbeth.
2: Love me!

0: niente sapere a mamma e papà.
1: State infrangendo la legge.
0: State rompendo le regole, sì.
1: Lasciatevi andare alla brezza del mare.

0: dobbiamo chiudere occhio tutta la notte.
1: O ci sveglieremo trasformati in qualcosa di inumano.
0: Molte persone perdono poco a poco la loro umanità senza accorgersene. Non così tutto un tratto dalla sera alla mattina. Ma la differenza è poca.
1: Non tutti sono così, Max.
0: Tu lo credi? Invece è vero. Ci si indurisce il cuore giorno per giorno. Solo quando dobbiamo lottare per difendere la nostra umanità ci accorgiamo quanto valga, quanto ci sia cara.

In ogni caso, come diceva del resto anche Winston Churchill, ricordatevi che nella vita non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna comunque cambiare. 1, 2, 1.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 27 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 50%.
1: Epoca som du simpelthen ikke kan gå glip af. 105.7. Undskyld alle sammen, fordi jeg sagde forkert. Det er Radio Ciroma, okay?

0: Dio onnipotente, chi è quella ragazza?
1: Ecco a lei, signora.
2: Shelley Johnson.
0: Eh?
2: Shelley Johnson.
0: Un concentrato di bellezza. Mi fa pensare a quella famosa statua, la bambola senza le braccia.
2: La Venere di Milo.
0: Si chiamava Milo, ma non è questa la cosa più importante. Quello è il genere di ragazza.

0: ragazza per cui rimpiange di non parlare il francese. Scusami tanto, Cooper, ma voglio provare a comunicarci lo stesso, magari affidandomi al mio esperanto.
1: Buona fortuna.
0: Salve. Mi chiedevo se potevo disturbarla per avere un paio di fumanti tazze di caffè nero e nell'attesa intrattenerla con un aneddoto esilarante che lei non mancherà di apprezzare. Mi chiamo Gordon Cole e non ho potuto fare a meno di notarla dal mio tavolo e... beh, da vicino la sua bellezza è tale che nel mio stomaco è come se svolazzasse uno sciame di api affamate.
2: Non è necessario che gridi, la sento.
0: Io ho sentito quello che ha detto. Ho sentito quello che ha detto.
2: Vuole altro a parte il caffè?
0: Io la sento perfettamente.
2: Anch'io la sento, signore, ma
0: adesso... No, lei non capisce.
2: La prego.
0: Lei non si rende conto, signorina Johnson. Vede gli auricolari che le sto indicando?
2: Sì.
0: Sono 20 anni che prego le persone di parlare a voce più alta, ma devo dire che stranamente sento lei chiaro come una campana. Dica qualcos'altro.
2: Vuole una fetta di torta con il caffè?
0: Gran Dio, ho sentito tutto alla perfezione. È accaduto qualcosa che ha del miracoloso, è fenomenale.
3: Ha qualcosa contro i miracoli?
0: Che cosa ha detto?
3: Questa torta di ciliegie è un miracolo.
0: Le dispiace chiedere a questa signora con il ceppo di parlare a voce più alta?
2: La torta, stava parlando bene della torta.
0: Ho sentito ancora la sua voce, ho capito quello che ha detto.
2: Ne gradisce una fetta, allora?
0: Più che una fetta, ne voglio una massiccia quantità e anche un bicchiere d'acqua, tesoro. Sto andando a fuoco.

Stai ascoltando Radio Ciroma. Ti pensavi che? Eh? E invece.

0: anarchia significa liberazione della mente umana dal dominio della religione, liberazione del corpo umano dal dominio della proprietà, liberazione dalle catene e dalle restrizioni del governo. Significa un ordine sociale basato sulla libera associazione degli individui.
1: Gangbusters!

0: Bohème into oblivion, we gon' dream.
1: Radio Chiroma
2: 105.7 FM.
1: Radio Chiroma 105.7 FM.
3: Radio Chiroma 105.7 FM.
4: E che ne ci è rimasto, quella bella.

0: So suck.
1: Radio Ciroma, il punto di vista più fazioso.

Com'era bella un tempo quella cosa. Non mi ricordo chi, però era bella. Mi sforzo, ma rimane misteriosa, pure se penso solamente a quella. E la domanda è sempre più angosciosa. Che era? La famiglia, mia sorella, un poveraccio, un abito da sposa, la gente, un fiore, che so, una stella, la guerra, no davvero, una canzone? O forse una poesia, la primavera, quando c'erano ancora le stagioni? Ma non si tratterà di un'illusione, mi venne da pensare proprio ieri sera. Era bella, me sa, perché non c'era.

0: non ti rendi ancora conto della tua importanza. Hai solo cominciato a scoprire il tuo potere. Vieni con me e io completerò il tuo addestramento. Unendo le nostre forze, possiamo mettere fine a questo conflitto distruttivo e riportare l'ordine nella galassia.
1: Non verrò mai con te.
0: Se tu solo conoscessi il potere del lato oscuro. Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre.
1: Gli ha detto abbastanza. Che sei stato tu ad ucciderlo.
0: No, io sono tuo padre.

0: Va bene, allora seconda domanda. Lei è fascista?
1: Ma non fa, maestro,
2: una seconda domanda. Era molto bene, una seconda domanda. Prego, Guerra.
0: Ho chiesto se è fascista.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

0: Non vuoi lavorare? Hai la puzza sotto il naso? Non hai nessun talento? Partecipa alle selezioni ufficiali per Master Beep, il primo talent show che mette in palio un posto fisso nel mondo dello spettacolo. Solo così potrai scoprire se sei un Master Beep oppure se...
1: sei un poveraccio!

0: Sono qui per dirti tre cose. Se io te le dico e queste si avverano, allora mi crederai?
1: Ma tu chi sei?
0: Considerami un tuo amico.
1: Da dove sei venuto?
0: La domanda giusta è: dove sei giunto tu fino ad ora? La prima cosa che ti devo dire è: c'è un uomo chiuso in un sacco che sorride.
1: Un uomo in un sacco che sorride.
0: La seconda cosa è: i gufi non sono quello che sembrano. La terza cosa è: senza medicine, lui è perduto.
1: Ma che significa tutto questo?
0: Non mi è permesso di dire altro per adesso. Dammi il tuo anello. Te lo renderò solo quando queste tre cose si saranno avverate.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10 e 42 minuti.
1: Radio Ciroma 105.7.
2: Non sarà mai.

non possiamo fare più finta di niente. Al confronto dei politici siamo delle mezze seghe, dei conglomerati fecali similcilindrici. Sveglia! Nelle auto blu ci sono più festini che nei nostri backstage. Le loro intercettazioni sono più porche delle nostre interviste. Persino le loro madri si vergognano più delle nostre. Loro sono delle eroiche puttane, delle superpotenze seminali. E noi, noi cosa siamo diventati? Le ragazzette da sposare. Riprendiamoci i coma etilici, i fetori passionali. Dirottiamo sull'edonismo e smettiamola di fare concerti per salvare le balene. Torniamo a passare l'inverno a scopare come ricci e l'estate a curarci le malattie venere. Solo così riusciremo a riprenderci ciò che è nostro. O lasceremo a loro non solo il potere, ma anche il rock and roll.

voce roca, diamante grezzo come d'asfalto una rosa, diamante grezzo, ami me. Diamante grezzo, questa città mi uccide. Diamante grezzo, io sono rotto dentro.

questa mia mano è nuda. Diamante grezzo, questa mia gola brucia. Diamante di prezzo.

Gesù, vieni a letto con me. Ti presento il mio orsacchiotto di peluche. Diamante grezzo, questa mia mano è nuda. Diamante grezzo, io sono niente o meno. Sicuro di averti lungo strade e sentieri nel mio respiro, nello spazio di un bacio ero sicuro.

0: sostieni Radio Giroma.
1: Piccoli presidi di informazione come sono Radio Ciroma, come sono tutte le radio di movimento, Spazio in Italia, che sono l'elemento ultimo di portare anche un elemento di verità sulle questioni, vanno difese.
0: Per maggiori informazioni visita il sito www.giroma.org.
2: Non far spegnere la tua radio.

se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrei essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

che sorpresa! No, non mi disturbi per niente, cioè, mi fa piacerissimo. No, è troppo bello, veramente. Ma come mai mi chiami così? Non me l'aspettavo proprio. Sì, te la presto, non c'è problema. Cioè, quando ti serve? No, non c'è problema. No, perché io avevo da fare due cosette domani, ma posso andare anche benissimo in bicicletta. Tu che ora passi? Sì, vieni tranquilla, prenditela pure. Va benissimo. Cavolo, no, tu te la tieni, me la rendi quando vuoi. Guarda, mi ha fatto piacerissimo che mi hai chiamato, non me l'aspettavo proprio, cioè, bellissimo. Che cazzo, ma che drive!

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11 e 42 minuti.
1: On position, this is
2: Radio Ciroma.
3: A verità!
1: That is confirmed.

0: spaccioli per Mandodin.
1: Che te sei giocato, Mandodin?
0: Una
1: pomata, quante volte te lo devo dire che non mi chiamo Manzotti? Mi chiamo Rinaldi Otello.
2: Sì, 3 chili di trippa e 2 di butello. Con quel nome giusto il macellaro potevi fare.
3: I'm sorry.

0: Lo conosci questo, no?
1: Jackson Pollock.
0: Jackson Pollock, esatto, il pittore. Ok, lasciava che la mente si svuotasse e la mano andasse dove voleva. Non è studio, non è caso, è una terra di mezzo. La chiamano pittura automatica. Pensa se Pollock avesse invertito la sfida. Pensa se invece di fare arte senza pensare avesse detto: io non dipingo niente se prima non capisco esattamente perché lo faccio. Che sarebbe successo?
1: Non avrebbe mai dato una sola pennellata.
0: Sì, è questo il mio grande, il mio amico, che pensa prima di aprire la bocca. Non avrebbe mai dato una sola pennellata. La sfida non è agire automaticamente. È trovare un'azione che invece non sia automatica, che sia dipingere o respirare o parlare o scopare o innamorarsi.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
4: Siamo in diretta.
5: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
4: Ci piace.
6: Buon pomeriggio a tutti.
4: A mamma piace.
6: Ah, lui gli piace.

0: All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 12 e 40 minuti.
1: La mia filosofia: fate quello che piace a voi, non quello che piace agli altri, perché gli altri fanno quello che piace a loro. Esperienza di vita.

get it, get it, get it, get it.

0: Is it good enough for you?
1: Radio C-Roma.
2: Radio C-Roma.
1: 24 ore su 24.
2: Non stop.
3: Sei su Radio C-Roma.

0: Ecco la tua licenza di caccia, Liuzzi.
1: Eccola. Ti ho portato la quaglia.
0: La quaglia? No. Tu sei un mito, Liuzzi, ma tu lo sai che proprio oggi stavo pensando che...
1: Checco, ma non è che corruzione questo?
2: Una psicosi in giro. Allora, Liuzzi, la corruzione è se tu non hai diritto al permesso di caccia, vieni da me, che sono il pubblico posto fisso, e dici, senti, ti do la quaglia, mi dai il permesso di caccia? Non abbiamo fatto questo accordo. No, dammi qua, dai. Questa è frollata, Liuzzi, perché certe volte...
1: Ma non è che concussione, Checco.
2: Liuzzi, la concussione è se tu hai il diritto al permesso di caccia, però io ti dico no, mi devi dare la quaglia. Ti ho fatto per caso questa imposizione? No, tu di tua sponte, signori certo, della corte, certo. Mi hai dato la quaglia,
1: giusto,
2: Liuzzi.
1: Giusto.
2: Siamo convinti? Sì, siamo convinti. Sì. Dammi qua.
1: E non è
2: che te ne va a fangù tu la quaglia oggi, Liuzzi.

0: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

la nostra società, che è dominata dalla menzogna, mette il futuro avanti tutto. Il futuro non esiste, il futuro è un errore logico. Tutti quanti

0: viviamo nel presente. Il 68 è un formidabile sussulto del presente che avviene in California, che avviene in Polonia, avviene in Italia. Questo il suo aspetto interessante non è mica l'aspetto italiano. Il suo aspetto interessante è questa passione comune che lega studenti giapponesi dello Zengakuren con i rivoltosi di Varsavia, gli studenti di Roma con quelli della California, perché effettivamente era avvenuto un processo che era su scala planetaria. In altri termini, tutte le grandi rivolte accadono sempre quando c'è una prospettiva di speranza, non quando c'è viceversa una crisi che butta nella disperazione. Nella disperazione ci sono i tumulti. Invece nel 68 noi, e probabilmente sbagliavamo, però noi avevamo una precisa sensazione che era come una filosofia comune, che eravamo costretti inutilmente a soffrire, cioè che c'erano tutte le condizioni per star meglio, non solo noi che eravamo studenti universitari, ma anche i nostri amici operai.
1: Quindi una proiezione sul vostro presente, che il
0: sul nostro
1: passato.
0: Presente che poteva essere modificato.
2: Noisy, yeah. Stinking filth, lazy, you're everywhere. Jungle bunnies. This was a lovely area before you come here, lovely. And you should be ashamed of yourself, Richard. You know what you are, don't you? You're a traitor to your kith and kin, a traitor.
3: You're no relation of mine, lady.
2: Fuck off back to your own country, you jungle bunny, and you.
4: This is my fucking country, lady.

0: dall'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 13 e 41 minuti.
1: Ich habe das Problem.

bruciate le labbra e tornati al colore di prima. Guardo fuori dell'alba di come fuggono le ore da qui. Ci dobbiamo salvare.

sono una creatura. Valloncello di Cima 4, il 5 agosto 1916. Come questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, così refrattaria, così totalmente disanimata, come questa pietra è il mio pianto che non si vede. La morte si sconta vivendo.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 35 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 28%.
1: You've been called the Da Vinci of our time. What do you say to that?
2: Absolutely ridiculous. I don't paint.
1: And what do you say?

0: Milano e Dischi su Radio Chiron.
1: Davvero?
0: Dovete sudare.
1: Davvero?
0: È tempo di sudare.

grazie. Siamo onorati di festeggiare con voi i 18 anni di Radio Ciroma. Grazie per la calorosa accoglienza, anche oggi ci hanno trattato in maniera stupenda. È la prima volta che veniamo nella vostra stupenda terra. Già ci vogliamo trasferire quasi.

0: Gli amici di Facebook mi hanno lasciato solo quando avevo bisogno di aiuto. Instagram sembra il mercato del bestiame. TikTok è frequentato solo da pedofili. Io non distingo più cosa è reale da cosa non lo è.
1: Carmelo, stai tranquillo. In effetti la realtà non esiste, ma l'Istituto di Obbedienza Animale può costruirne una apposta per te.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Tu vuoi. Tu puoi.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

La visione delle scatole IKEA suscita in me un profondo sentimento di gioia e di pace nel mondo.

0: Qui vi parla il vostro super speaker automatico. Abbiamo così raggiunto un alto grado di civiltà. Anche la trisecolare questione meridionale sta avviandosi a soluzione grazie al Comitato per la felice evacuazione delle aree depresse. Proprio in questo momento dall'astroporto di Vibo Valentia sta per partire diretto a Saturno l'ultimo contingente di meridionali refrattari al potenziale.
1: All about it. All about it. Hey.

0: Yikes.
1: Era una sera come le altre, tante sere messe in fila. Nel buio della sera sorpassava veloce

Marx, viceversa, aveva su questo un'attitudine diversa, che in breve si può dire che è quella relativa alla concezione di Marx dell'individuo sociale. L'operaio sociale di cui parla Toni, Negri o ancor prima l'operaio massa sono categorie riprese da questo concetto marxiano che non è l'operaio sociale ma l'individuo sociale. Notate che Marx, teorico delle classi, parla esplicitamente di individuo, non di una figura produttiva, l'operaio, ma individuo, che è una qualità del corpo, è una qualità generica. E Marx dice che l'obiettivo del comunismo è quello di riuscire a formare l'individuo sociale. E chi è l'individuo sociale? L'individuo sociale è colui che ha una coscienza enorme. E che cos'è questa coscienza enorme? La coscienza enorme è quella della specie, cioè l'individuo ha coscienza di appartenere a una specie animale, e solo rendendosi conto di questo è in grado di avere un rapporto, solo rendendosi conto di essere un animale tra gli animali raggiunge una conoscenza della natura. E l'esempio, e ho finito, l'esempio che verrà portato da Bogdanov sul problema dell'individuo sociale sarà quello della morte. La morte, vedete, è un elemento scandaloso per l'individuo. L'individuo ha difficoltà a accettare la morte. Ma per la specie la morte è come una formidabile occasione di miglioramento.

0: Francamente non mi entusiasma questa prossima gara, ma è diventata tradizionale qui all'Adams. La gara di Rutti. Il primo dei due finalisti, Frederick William Polosco.
1: Orco, vecchio coglione.
0: Orco, vecchio coglione. Orco. Ed ora della squadra Lambda Mi, Dudley Dawson.
2: Caccola.
0: Caccola.
3: Oh.

0: Amiche e amici della notte, bentornati all'appuntamento con l'occulto. Anche stasera Amalia è con voi per consultare i talocchi, i quali ci sono risposte a qualsivogliasi problematica. Ci sta il malocchio, ci sta la sfiga. Ribaudisco un concetto basilario: se in caso vi rode nell'interiore di voi stessi medesimi, mi potete contattarmi stesso adesso al 7999, di cui trovate occupato rifatice, perché a volte di cui le linee a volte sono ingorgate, possono essere ingorgate, ma non voglio procrastinare inoltre il tempo, perché dalla regia mi edulcorano che hanno acchiappato la linea. C'è un'amica che ha acchiappato la linea. Ciao Flacido, emanati pure, esternati cara, cosa ti rode? Dimmi.
1: Io sono Jessica e sono rimasto la settimana scorsa, avevo pure chiamato, però volevo sapere un po' della mia situazione, che sai, insomma, è difficile, si risolve?
0: Ascolta Jessica, se mi chiami a quest'ora mi sta a significarmi che stai a rosicare un casino, tesoro mio, Fracico? Sei un attimino intorcinata nell'interiore, di cui Jessica mia nessuno ti si fila, sì? Ascolta, te come situazione di fisico te stai a spanne una cifra, tesoro mio. Stai a sforare, confermami se sbaglio,
1: sì,
0: Jessica,
1: sì,
0: dimmi.
1: Sono un po' ingrassata.
0: E vedi che le carte non dicono fregnacce, non dicono fregnacce, è uscita la bilancia, ascolta. Sei una buzzicona, Jessica mia, hai capito? Che se stai a mangiare, Fracico,
1: no, perché quando sono nervosa o mi viene fame. Allora
0: te stai a sfondare, altro che amica mia. Ascolta, Jessica, te sei andata a intrippare adesso di un uomo sposato. Questo mo te si ha dato una ripassata, ma mo non te sei hai capito, Fracico? Non te seguila più. Oltretutto questo non la lascia sta buldrigona della moglie, perché hai acchiappato un fregnone, hai capito, Jessica
1: sì,
0: mia tesoro?
1: Si vede dalle carte questo?
0: Ma mi sono formata, Jessica mia.

0: Ben,
1: ben,

Delio Tessa, a tavola. Cosa vuoi dire? Te chi? Gio tutto il vin sulla tuvaia, fatti in là, purcell, che te se cusce tutto e scusarin. Lui è il tuca tut. Già l'era de Savel. Che metti la bottiglia lì visin. Tireti in dre, desbrighet. Un vasel na stravacà. Mette sotto un mantin. Dio te peluca, guarda che sta biel. Fila in cantun, là in fondo, in cantun, gira. Che me pruris nei man. Te stare lì tutta sera, capisce? Tutta sera. Bravo! Bravo, sì! Fammi repetun, de sura. Più che te pe, te rangi mi. Due te ve adesso. Cambi cantun.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 38 minuti.
1: Fucking Diaz brothers! Fuck them all! I buried those cockroaches!

hanno fatto di un sindaco un viandante. Ma chi ha per casa il rifugio di tutti non sarà mai un randagio, non sarà mai al confino chi non ha confini. Chi ha per radici il sorriso degli altri avrà sempre sotto i piedi la sua terra e sulla testa un cielo robusto e resistente, allenato all'azzurro dal peso di una stessa preghiera ripetuta in mille lingue. Tutto il mondo è provincia di Riace, piccola capitale dell'umanità.

bella Calabria People, e tu sai che sembri su Ubit, anzi vicino Ubit, a Cosenza Vecchia, Radio C Roma 105.7, usa la musica buona e sembica. Stasera ne vediamo, se volete venire a ballare, qui che parliamo pure il rimo, fra.

0: Sperimenta la forza del pensiero sul corpo. Utilizza anche tu le tecniche che hanno aiutato milioni di persone a riemergere. Istituto di Obbedienza Animale. Ciò che la religione non potrà mai darti ad un costo ragionevole.
1: Istituto di Obbedienza Animale. La videocassetta più il libro a 130 euro.

È il fascismo di oggi, altrettanto violento, a cui manca soltanto il potere per ridiventare quello che era, cioè la consacrazione del privilegio e della disuguaglianza. Un nuovo verbo, come quello che amano i nuovi fascisti in Italia, cioè non siamo tutti uguali, non tutti abbiamo gli stessi diritti, alcuni hanno diritti e altri no. Dove questo verbo attecchisce, alla fine c'è il lager, questo io lo so con precisione.

C'era un piccolo uomo seduto sopra la città, che sognava d'andare un bel giorno sulla luna. Non aveva denaro, dimora, non aveva alcunché. S'affidava al buon gusto del giorno che veniva. Si svegliava alle tre, camminava con me. Mi parlava di viaggi randagi per le vie del centro. Poi stupito da me, mi diceva vabbè. Non conosci le leggi dell'uomo, non conosci perché. Sfudorato, indifeso ed offeso, poi mi raccontò di una certa signora che dice lo abitava. Se ne stava ricurva in attesa dentro al suo maglione. Se ne stava stravolta in uscita dal suo cuore. Si svegliava alle tre, non parlava con me. Era solo un pensiero notturno che gli giaceva. Poi turbato da me, lui diceva vabbè. Non conosci le leggi dell'uomo,

disconnesso, dimesso dai ruoli, vincoli e tabù. Svincolava la mente da ogni sua bruttura, sorrideva alla vita imitando il volo dei colombi e chiedeva soltanto il giusto che gli spettava e portava con sé una parte di me, quella stessa che gli serviva come volpe all'uva. Si cibava di me, raccoglieva per sé le parole che non diceva.

0: Hey, hold on.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18 e 42 minuti.
2: Radio Ciroma l'ascolto sempre con molto piacere, quindi è un piacere essere in onda con voi.

0: Sono pronto a passare, se necessario, tutto il resto dei miei giorni dentro Castel Sant'Angelo a meditare. Soltanto vorrei sapere, ma su che cosa devo meditare, Santità?
1: Sulla mancanza d'opportunità di imbastire uno scherzo del genere in un momento come questo.
0: Ma non è stato per niente uno scherzo, Eminenza.
2: Come? Far suonare tutte le campane di Roma tutte insieme come se fosse morto il Papa non è uno scherzo? Che se fosse morto io?
0: No, Santità. Ma è morto qualcuno forse più importante della Santità vostra.
2: E chi sarebbe?
0: È morta la giustizia.

0: voi, cari ragazzi, se lo volete capire, lo capite. Se lo volete capire, allora sapete che vi dico? Che ho valse e mi vado a lavare le mani, come quando Pilato se lavò le mani di fronte a...
1: A nostro Signore, Santa Madonna, manco le fa fermo il fiere dei ricordi. Ma che cazzo, Arfio!

noi possiamo ricavare una lezione. Fino a che gli studenti erano divisi, fino a che gli studenti vivevano nella loro vita atomizzata, ciascuno dietro il suo piccolo libro per fare le scarpe all'altro studente accanto, il potere costituito aveva la capacità di fermarci, di imbrigliarci, di obbligarci a un consenso politico verso le istituzioni e verso il paese, che passava tramite poi tutti gli strumenti culturali che ci dà l'università. Bastavano i professori, incoscientemente magari, a svolgere questa funzione. Ma dal 2 febbraio in poi le cose sono cambiate e loro hanno bisogno di tutte queste cose, hanno bisogno della polizia, hanno bisogno del rettore, hanno bisogno delle spie interne, perché cominciano ad avere paura. E noi di fronte a queste cose diciamo che non abbiamo paura e diciamo solo una cosa: vergogna!

Il mondo è pieno di gente di cui non abbiamo più bisogno, che cercano di tenerci schiavi tutti quanti, e hanno la loro musica e noi abbiamo la nostra. Le loro sono le inutili canzoni di un incubo insensato, ma senza il loro obbrobrio musicale e ideologico noi non avremmo nessun avversario col quale comparare le nostre canzoni di libertà, come un vento che non sa dire la sua forza, la sua velocità, perché tira dritto senza incontrare mai un ostacolo.

0: E buonasera a tutti, Ansco De Luppi si trova a Terzigno in questo momento. Ah. E siamo qui con un rappresentante, e vogliamo sapere come va la situazione qui.
1: Sta sempre da tutte parti, non si capisce più niente, non ha pulito niente, canterra. Io non capisco il sindaco che cosa vuole fare, il sindaco Berlusconi, il cavaliere, ma quale cavaliere? Il cavaliere, il cavallo, lei si deve comprare prima il cavallo per essere un cavaliere, lei non c'ha il cavallo, mancano, non ce l'aveva il cavallo, lei è un cavallo.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.
2: Io voglio dire che l'adolescenza per una parte si dipende anche dalla società in cui si vive, perché per esempio, come ha detto lei, i ragazzi adolescenti del 68 avevano altri ideali, quindi era una società, voglio dire, un po' diversa, era un po', forse non so perché non era ancora nato, forse era un po' più chiusa, quindi ora era una voglia di libertà, invece al giorno d'oggi che forse c'è più libertà ci sono altri ideali.
3: Per esempio?
2: Dunque, certo, non c'è voglia di fare la rivoluzione per la libertà, perché forse magari un adolescente dice, si sente grande magari andare in discoteca, o se un'idea di andare in discoteca, per esempio, o avere un motorino a 14.

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

fare del sesso a letto con lui e provare disgusto, stare in pigiama e imprecare di brutto e provare disprezzo, particolari nei telegiornali, nelle serie pirata, particolari nascosti nei posti.

Fare del sesso a letto con lei non ci vuole poi niente, farmi cadere nel vuoto privato non ci vuole poi il fatto, nelle dottrine di sposi promessi sotto le lenzuola e nemmeno vestiti di veli e gilet.

sposi perfetti, riso e confetti, senza più ritegno, sposi cannibali, spese di immobili, non c'è più bisogno, corsi e ricorsi nei fiumi di vita, morsi e rimossi tra lussi di sé.

0: Bella Radio Cidoma, bella Fella Sgalor, un abbraccio a tutti gli ascoltatori, Fosco sei un grande.
1: Grazie per Paolo, ci vediamo presto.

0: finalmente disponibile Dislexa, la bambola che insegna alla tua bambina come comportarsi, cosa mangiare e come vestirsi.
1: Dislexa parla, non ascolta e riferisce, ma è l'opzione ideale nel caso di genitori incoerenti o assenti.
2: Istituto di obbedienza animale. Credi, gioca, impara,

hanno definito un criminale, un terrorista, una minaccia per il genere umano. Ma tutto questo è falso. La verità è che ci stanno togliendo la libertà, il nostro mondo e il nostro futuro. Ed è giunto il momento per tutta l'umanità di rialzare la testa. Il momento di riprenderci ciò che è nostro.

0: non riesco a guardare.
1: Ehi, tu, sì, proprio tu. Stai ascoltando Radio Ciro.

Benissimo, grazie. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio. No fear of time.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 27 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 70%.

meglio che prendi nota. Io sono cattivo, incazzato e stanco. Sono uno che mangia filo spinato, piscia napalm e riesce a mettere una palla in culo a una pulce a 200 metri. Per cui va a rompere il cazzo a qualcun altro e levati dalle scale.

rivederlo, forse anche evitarlo. Non ti sembro credibile se lo dico stringendoti forte la mano, ma l'amore come sempre si autoinvita.

quella calma strafottente di chi è certo di arrivare, è già dietro la mia porta.

colpevole, sto soltanto rendendo il momento indelebile. Quanta luce si nasconde nelle pieghe più profonde dei tuoi occhi. Sento già il rumore del suo sguardo minaccioso che si aggira dentro casa, mi sorprende nello specchio, mi afferra dai capelli e mi sbatte contro il muro. Prova almeno tu, almeno tu.

qui, da quello che non siamo, via da chi ci ha dato e tolto tutto, via così, senza chiederci se è giusto.

0: Per quanto ne sa lei, è vero che alcuni brigatisti venivano addestrati nei campi dei palestinesi o no?
1: Guardi, per quanto ne so io, no, ma riconosco di non conoscere molte cose, quindi non sono in grado di precisare l'affidabilità della mia risposta. In ogni caso resto convinto che un fenomeno come il terrorismo italiano non ha bisogno dei campi palestinesi, perché è troppo diffuso e coinvolge troppe persone per necessitare una preparazione particolare all'estero.
0: Ecco, torniamo un momento al caso Moro. Lei a quell'epoca fece capire di avere dei legami e si offrì come mediatore nella trattativa.
1: No, è falso.
0: Cioè non è vero che lei...
1: Non è vero che io ho fatto capire che avevo dei legami, non è vero che mi sono offerto come mediatore. L'onorevole Signorile, attraverso il dottor Zanetti, che è il direttore dell'Espresso, ha insistito in quelle settimane più volte per incontrarmi, e l'iniziativa è partita da... L'onorevole Signorile, ecco. Tramite il dottor Zanetti, non mi sono mai offerto per nessuna mediazione di nessun genere.
0: Resta il fatto che in qualche modo lei era informato, se è vero, come credo che sia vero, che il 6 maggio del 78 lei disse appunto ai dirigenti socialisti che le cose stavano precipitando. Cioè, da cosa lo deduceva?
1: Ma guardi, non sono sicuro che i dirigenti socialisti si riferiscono a me quando parlano, quando riferiscono alla frase le cose stavano precipitando. Credo che si riferiscono al mio amico Lanfranco Pace. In ogni caso, per capire che la cosa stava precipitando, non era necessario avere dei telefoni rossi particolari, perché i terroristi avevano pubblicato il giorno prima, lo stesso giorno, questo non sono più in grado di ricordarlo, un comunicato nel quale usavano l'espressione stiamo eseguendo la sentenza, e quindi, come tutti i giornali dicevano, le cose stavano precipitando.
2: All'orologio atomico di Radio Cirama sono le ore 21:39.

0: Utilizzando un normale registratore, è possibile ascoltare come è veramente la nostra voce, come viene udita dagli altri.
1: Il registratore è lo strumento ideale per correggere gli errori e per affascinare il pubblico. Ma solo il modello brevettato dai tecnici dell'Istituto di Obbedienza Animale è capace di cancellare la mente delle persone.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Nulla è vero. Tutto è permesso.

0: No. Non sai che ho trovato qui?
1: Hai trovato?
0: Solvente. Solvente per pittura, per i modellini.
1: Beh.
0: È un allucinogeno potentissimo.
1: Che ne sai?
0: Me l'ha detto mio cugino, quello di Salerno. Una volta stava in fissa per il modellismo, poi è diventato tossico. E ogni tanto si sniffava sta roba qua. Era meglio di un acido, diceva.
1: Sì, vabbè.
0: Ascettico. Io ti odio, giuro ti odio. Ogni volta che dico una cosa non mi credi mai. Sai che... E poi è Capodanno, dai. Dai, Cri, sniffiamocela. Dai, che ti costa un tiro solo? Io lo faccio, Cri. Lo faccio?
1: E fallo.

0: pesce! Che c'hai? Oh, che ti senti?
1: Esaccio. Ma sai che ti arriva dritto al cervello. Ti rovina. Prova, Cri, dai.
0: Col cazzo, guarda come stai.
1: Come sto?
0: Una merda.
1: La bomba, Cri, la bomba, dai. Prova, dai, non fare il codardo. Prova. Ti prego, fallo per me. Dai.
0: Ma com'è? Senti che puzza!
1: Dai,
0: prova, dai!
1: E dai!

0: Wake up!
1: Stai ascoltando Radio Ciroma 105.700, rumore nell'etere cittadino.

che il rimpianto mi si apra come una vecchia anta sgualcita, ora che il profumo degli ulivi è svanito, trapassato. Non c'è il sapore della lavanda nel golfo che si mostra in fondo alla discesa, nemmeno la nonnina a raccogliere fichi prima di preparare il caffè. Ci sono soltanto io adesso, di fronte l'alba meccanica che tace tutto il resto.

abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma 105.7.

Ben collegati con lo stadio Cornelio Franzamaglia di Luino Borgo, Wisconsin. Sta per scendere in campo in allenamento la rappresentativa della maggioranza governativa italiana. Ci sono già presenti numerosi tifosi. Sentiamo, il tifo è molto caldo, qui la temperatura è ottimale, direi 24 gradi, i giocatori sembrano essere freschi. Molto soddisfatto capitan Silvio Berlusconi della sua rappresentativa, ed ecco il fischio d'inizio. Berlusconi passa a Letta, Letta gestisce palla a centrocampo, ancora per Bonaiuti, Bonaiuti indrattieggia, attenzione, tiene palla Bonaiuti, placcano Giovanardi, attenzione Giovanardi, il tiro!

0: Preparata di Brunker, signori, signori Brunker. La rimessa di Brunker. Parla poi per la Brambilla. La Brambilla avanza, braccata da Balocchi. Ancora per Bertolaso. Bertolaso insiste, tiene palla, braccata da Augello. Attenzione, parla, parla, lo metto, lo metto. La Santanchè, il tiro, gol! Incredibile, che prestazione la Santanchè. Rivediamo. Rivediamo se ci agevolano alla regia, ecco.
1: Torni a New York, Santanchè. Torni a New York.
0: Santanchè che realizza.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 41 minuti.
1: Radio Ciroma? Non l'ho mai ascoltata.
2: Ma che cazzo stai a dire?

Run!

0: all wrongs come to mash it up. Ragamuffin, me come back again.
1: Perché? Perché mentre il manganello può sostituire il dialogo, le parole non perderanno mai il loro potere. Perché esse sono il mezzo per giungere al significato e per coloro che vorranno ascoltare all'affermazione della verità.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23 e 41 minuti.
1: Radio Ciroma.
2: Che musica per i miei orecchi.

0: In culo ai negri di Harlem. Non passano mai la palla, non vogliono giocare in difesa. Fanno 5 passi per arrivare sotto canestro, poi si girano e danno la colpa al sisma dei bianchi.
1: Non è vero, hai fatto 5 passi. No,
0: la schiavitù è finita 137 anni fa. E muovete le chiappe, è ora.

seconds. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 seconds. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 seconds. 9,

0: orologio atomico di Radio Cirona è mezzanotte e 39 minuti.
1: A proposito di Francia, uno scrittore francese ha detto una volta che l'interesse dell'esistenza risiede quasi tutto in quelle giornate in cui la polvere della realtà è mista indissolubilmente ad un'inconsistente e misteriosa sabbia magica.
2: Anche le spere, na, cosa? A me non mi ne veda, they call me handcuffed. So, I hope you all enjoy my music, but just, I've been sick with the flu than I had. I had pneumonia in both sides, and that was 2 weeks before Christmas, but now all the blues I've been playing, I'm going to give you all a couple of chase numbers, but I ain't nailed through the blues yet, but you know, I got to get well first before I play too many blues. Chase song now, because you know, I might die. I live with 104. Mm-hmm. When the saints go marching home.

un culo ai ragazzi di Chelsea con il torace depilato e i bicipiti pompati che se lo succhiano a vicenda nei miei parchi, allora, e te lo sbattono in faccia sul Grey Channel.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu. Anche tu.
1: Nonna, do zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma 105.

0: 7.
1: 24 ore su 24, senza interruzioni pubblicitarie.
2: Ah!
3: È una pavata, wow, credo, una pavata, sì.
4: Pensa al telecittadino se non ci fosse, ci roba.
5: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
6: Radio Ciroma.
7: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, a servizio della libera espressione.

una lingua che poi si è scoperto essere il sanscrito, e che facevano come mestiere, se mestiere lo si può considerare, quello del mago e dell'indovino. E quindi un popolo che gira il mondo da più di 2000 anni, afflitto o affetto, io non so come meglio dire, ma forse semplicemente affetto da quella che gli psicologi chiamano dromomania, cioè la mania dello spostamento continuo, del viaggiare, del non fermarsi mai in un posto. È un popolo, secondo me, che meriterebbe, per il fatto stesso che gira il mondo appunto da circa 2000 anni senza armi, meriterebbe il premio per la pace in quanto popolo.

0: habitaciones. Advertíamos al cliente que una señora, nuestro cliente asmarito, le escarpe y le mutande. Preghiamo que le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

Dici a me? Ma dici a me? Ce l'hai con me, pezzo di merda? Con me ce l'hai? Eh? Ce l'hai con me? Ehi, avete sentito? Ce l'ha con me! Quello stronzo ce l'ha proprio con me, cazzo! Non dico, è con me che ce l'hai, coglione! E lui gli fa: potrei fare qualsiasi cosa per

0: gente bene, peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono in paradiso, se sono in purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete male, mani, piedi, ginocchia,

0: anche sulle ginocchia, sulla spalla.
1: Io sogno un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma 105.7 The Underground

che la realtà sia troppo complessa per la trasmissione orale. La leggenda

0: le permette di percorrere il mondo.
1: You know what they call us? Crytap and the original.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma è l'una e 41 minuti.
1: Radio Ciroma, il tuo piccolo Getsemani.

la democrazia, ce la stanno togliendo, pensando